0: Kiss na Douce France. De beste Franstalige muziek.
1: Mama mia, mama mia, mama mia, mama mia, che calore nella discoteca.